necessità, nella necessità, conobbe Alba, un'alba poco alba, neppure mattiniera, anzi mulatta, che un giorno fuggì, unico giorno in cui fu mattutina per andare a ditare città grandi.

non disse parole, solo le rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alma.